di boshetao noi ami bichba hukum kohengla ei leje ache tar osto jodi dekhi kono paji boshe thik majhe।